0: basta, ora va detto. E la ragazza non tassa di
1: a una fandia?
0: Ma che quando è che ti ha messo? Si scusava, sa pepla,

Non ti biberanno, bibi, non ti revuai, abbanderanno mai mia, bibi, non ti biberanno, bibi, non ti revuai, abbanderanno mai mia, solo una te ne sono pal. Bene, tu, che ti faranzai, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi,

andiamanchu mani visan kuwa one night sara yake amiti tueraniti amiti futoniti andiamanchu nyesaya no itomti futoniti azavela isina iraya za tihareni anarano kasuni funi fana inai atapani fisi no atapani fitiavano uninda funa andiamanchu.